Principessa restante, ladra della notte, e bella come la vita, giorno e notte, notte e giorni, debatti senza lungo discorsi.